0: за хитом. Только на
1: Spero che il tuo amico si riprenda. Mi dicano che siete fantastici.